E DJ Elder fazeshana mapini 15:05, 5:16. Munaona mbadzozo kuna senzeswa iso. Zvaupanga talamba talamba.

sistema precaucionare che premesse va a procurare borradio un sambique panno per la sua provincia lì, umanica. Ova gelundi giorno sere gio o secondo mosse sua ma come sciano nagi non mendi con la quambisa come basso angom di mio cindao o zuaranyamas ma zuando narguari camaviri umeji wa kunguru ogore rosuru sviri numakore ma kumaviri namatanda gusidaro kwato sitire gaiti mufunje urongo wetavia na o zuaranyamas